0: Ritiratevi tutti! Ali, arresta! Tu sai che sazio sono di questa moglie, che non ne posso più. Scacciarla è male, tenerla è peggio. Ho quindi stabilito che la pigli in volo per suo marito. Ma come? Ehi, non è turco, che importa a me? Ma di Maometto la legge non permette un tal pasticcio. Altra legge io non ho che il mio capriccio. Mi intendi?
1: Signor sì.
0: Sentimi ancora. Per passar bene un'ora io non ritrovo una fra le mie schiave che mi possa piacer. Tante carezze, tante smorfie non son di gusto mio.
1: E che c'ho da fare io?
0: Tu mi dovresti trovar un'italiana. Ho una gran voglia d'aver una di quelle signorine che dà martello a tanti cicisbei.
1: Io servirvi vorrei, ma i miei corsari e l'incostanza del mar.
0: Se fra sei giorni non me la trovi e segui a far lo scaletro, io ti farò.